puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione. Il Napoli di Mister Allegri affronta il Celta Vigo sabato 8 agosto alle 21 in uno degli ultimi prestigiosi test dell'estate del centenario. Un'occasione per vedere gli azzurri sempre più pronti all'esordio ufficiale. Segui la partita in diretta a pay-per-view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli Real Club Celta De Vigo, 8 agosto, ore 21.
1: Sconti fino al 70% sui prezzi outlet e una giornata per me. Un sogno. Approfitta degli ultimi saldi da Hugo Boss, Lacoste e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
2: Amici di Kiss Kiss Napoli, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
3: Ci attende un giovedì con sole assoluto protagonista sulla Campania, salvo per la possibilità di qualche temporale di calore sui settori interni a ridosso dei rilievi tra pomeriggio e sera. Calde d'afa molto intensi, con massime infatti roventi, picchi intorno ai 35 gradi lungo le coste, valori anche di 38 gradi invece sui settori interni. Ventilazione debole e con mar Tirreno che risulterà calmo o poco mosso. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati come sempre sull'app gratuita di Trebi Meteo.

0: vuoi un'auto nuova? Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli Real Club Celta De Vigo, 8 agosto, ore 21.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio, l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: cosa? I nuovi asciugamani monouso Corona in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
1: Ad agosto la super promo è servita da CF Cerciello Auto. Anticipo zero, furto incendio zero, antifurto satellitare zero e pure l'estensione di garanzia a costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
2: 000 Cerciello Auto.
1: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
3: Kiss Kiss Napoli.
4: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
6: Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
1: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: La tavola perfetta per una birra Moretti.
3: Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
4: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto, lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione. Il Napoli di Mister Allegri affronta il Celta Vigo sabato 8 agosto alle 21, in uno degli ultimi prestigiosi test dell'estate del centenario. Un'occasione per vedere gli azzurri sempre più pronti all'esordio ufficiale. Segui la partita in diretta a Pay Per View su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Sconti fino al 70% sui prezzi outlet e una giornata per me. Un sogno.
2: Approfitta degli ultimi saldi da Armani, Michael Kors e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
3: Autoscala, guida il tuo futuro.
4: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
5: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
4: Buongiorno da parte di Riccardo Catabano. In apertura la cronaca: un 32enne di Santa Maria Capua Vetere è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver truffato due anziane tra Procida e Capri. Nell'ultimo episodio avrebbe convinto un 81enne a consegnargli 8.000 euro e gioielli, fingendosi apparentemente delle forze dell'ordine. Individuato mentre tentava di confondersi tra un gruppo di turisti, è stato bloccato con la rifurtiva poi restituita alla vittima. Decisivo anche il ritrovamento del biglietto dell'aliscafo del giorno precedente, che lo ha collegato ad un'altra truffa messa a segno a Capri con lo stesso stratagemma. Ancora cronaca: paura a Castellammare di Stabia. Armato di macete, con il volto coperto da un cappuccio, un uomo di 53 anni ha sfondato la vetrina di un negozio di parrucchiere in via Allende, entrando per rubare prodotti per la cura dei capelli. Durante l'azione si è ferito con i vetri, perdendo sangue. I carabinieri, intervenuti immediatamente, lo hanno bloccato e arrestato. Per il 53enne sono stati disposti gli arresti domiciliari per l'accusa di furto. Sequestrato il macete e recuperato l'intera rifurtiva. Passiamo ora alle ultime sui campi Flegrei. Il giorno dopo la protesta di oltre 1.000 cittadini con il blocco del porto di Pozzuoli, il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha incontrato una delegazione di residenti, definendo il confronto come franco, aperto e libero. In prefettura a Napoli intanto il ministro ha partecipato ad un vertice con i sindaci e regione, ribadendo l'impegno del governo dopo il decreto che stanzia altri 100 milioni di euro per la ricostruzione e la messa in sicurezza. Intanto a Pozzuoli cresce il malcontento. I cittadini giudicano insufficienti le risposte dell'esecutivo e annunciano nuove iniziative di protesta. Restano quasi 800 gli sfollati, decine gli edifici inagibili e continua l'emergenza idrica in diverse zone della città. La chiusura con lo sport: il calcio. Seconda vittoria consecutiva in precampionato per il Napoli di Massimiliano Allegri. A Castel di Sangro, nel primo dei tre test match internazionali, gli azzurri hanno superato gli spagnoli dello Osasuna per 2-1 allo stadio Teofilo Patini. A sbloccare il match è stato Matteo Politano nel primo tempo, mentre ad inizio riprese è arrivato il raddoppio di Lorenzo Lucca. Nel finale il rigore trasformato da Budimir, che decreta il risultato finale sul 2-1. Out precauzionalmente McTominay e Rafa Marin, mentre da ieri al gruppo si è unito anche Kevin De Bruyne. Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione e linea al meteo.
3: Kiss Kiss Napoli meteo.
5: Amici di Kiss Kiss Napoli, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Prevalenza di sole nelle prossime ore per la presenza dell'anticiclone africano sul Mediterraneo, tuttavia nel pomeriggio si svilupperà un po' di variabilità lungo i settori interni, montuosi e collinari, con qualche locale temporale di calore. Situazione simile anche nella giornata di venerdì, con una prima parte del giorno stabile e soleggiata e poi qualche temporale di calore al pomeriggio sui rilievi interni. Temperature sempre molto elevate, si toccano i 37-38 gradi sulle zone pianeggianti interne, sulla costa qualche grado meno ma con elevati tassi di umidità. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Emanuele Rao. Sì. Ce lo cresce bene questo Rao, poi ce lo dà, insomma, ce lo ridà in splendide condizioni. Come nasce questa idea di Rao a Pisa e soprattutto quanto punta il Pisa sul Rao?
1: Beh, Rao è un giocatore che ha caratteristiche importanti per una squadra che da quest'anno cambierà un po' il suo stile di gioco, passerà con gli esterni, quindi sarà un gioco con il tre punte, per cui Rao è uno di quei giocatori che il calcio italiano, il calcio europeo ha assoluta necessità, l'uomo che sa, il giocatore che salta l'uomo, che ha velocità, che ha intraprendenza, quindi noi lo abbiamo visto a Bari, quello che ha fatto Bari nella seconda parte dell'anno, specialmente in una società che aveva problemi, perché la società aveva problemi, quando la società ha problemi di solito i problemi si riversano anche sulla squadra e sui giocatori. Lui ha saputo comunque mettersi in evidenza, noi lo abbiamo cercato, il Napoli naturalmente ci crede molto nel giocatore, per cui ce l'ha dato in prestito, però noi ci siamo accontentati di poterlo usare quest'anno e credo che Aurelio De Laurentiis ce l'ha dato volentieri, perché sa che normalmente il Pisa i giocatori li fa crescere, quindi spero che sia così anche per Rao, perché se Rao cresce cresceranno anche i risultati del Pisa.
2: Intanto voglio ringraziare e salutare Carlo Alvino, che ritroveremo alle 15. Grazie Carlo.
0: Grazie Marcello, buon proseguimento a te, un abbraccio e un in bocca al lupo al presidente del Pisa.
1: Arrivederci, saluti.
2: Grazie Carlo. Presidente, prima di salutarla le volevo chiedere un parere in merito allo scossone contro scossone che c'è stato in FIGC, soprattutto relativamente alla nomina prima di Maldini e Leonardo, che poi hanno dato le dimissioni, l'arrivo di Mancini, l'arrivo di Ranieri. Glielo chiedo da ex presidente di una squadra di Serie A, che idea si è fatto e come sta ripartendo il nostro calcio, la FIGC, che naturalmente vede nella Lega di Serie A uno dei protagonisti principali nel prendere determinate decisioni.
1: Ma io credo che si sia partiti non nella maniera giusta, ma non tanto per aver cambiato in 48 ore una decisione già presa, ma perché non è che ho fatto il presidente Serie A, sto facendolo da tanti anni quello della Serie B, ho fatto l'amministratore presidente di organizzazioni di aziende importanti e c'è una regola nelle aziende, la federazione è una super azienda, che la prima cosa da fare nel momento in cui si vuole cavalcare un cambiamento e avere un disegno strategico. Quindi occorreva che la federazione facesse presente qual era il disegno strategico di cambiamento, di rilancio del calcio, perché la nazionale è una conseguenza del rilancio del calcio.
2: Certo.
1: Non si parte dai dirigenti prima di avere uno scenario strategico. Cioè, se tu hai bisogno di un impianto elettrico, prendi un elettricista, se hai bisogno di un impianto idraulico, un idraulico. Quindi dovevamo prima capire qual era il disegno strategico della federazione per capire poi quali erano i profili giusti a cui affidare uno dei prodotti, che era la nazionale. Invece noi siamo partiti nel scegliere le persone prima di sapere dove vogliamo andare, quindi magari hai preso un bravissimo autista di camion, però dobbiamo andare a fare una gara di Formula 1 e quindi magari la Formula 1 l'autista di camion non la sa guidare, quindi prima bisogna capire il percorso che si vuole fare e cosa e come disegniamo questo percorso, e poi si dovevano scegliere le persone. Quindi non è tanto va bene uno, va bene l'altro, è proprio non abbiamo cominciato per il verso giusto. E quindi poi magari ci puoi azzeccare, puoi far bene, però non è che noi dovessimo trovare un commissario tecnico, un direttore tecnico per la nazionale, noi dovevamo rilanciare la federazione e di conseguenza il calcio e la nazionale. Quindi non lo so, ecco, secondo me non si è partiti con le mosse giuste, ecco.
2: Speriamo che in corso d'opera le cose possano migliorare.
1: Sì, ma tutti ce lo auguriamo,
2: certo,
1: perché non possiamo vivere senza una nazionale ai mondiali, perché passiamo delle brutte estate vedendo gli altri e chi ama il calcio comunque si è divertito, però comunque siamo italiani, vogliamo
2: Sono
1: vedere.
2: Assolutamente d'accordo con lei, presidente, e la ringrazio per essere stato con noi.
1: Grazie,
2: è sempre un piacere.
1: Grazie, arrivederci.
2: Grazie al presidente del Pisa, Giuseppe Corrado. Prima di andare dal nostro prossimo ospite, notizia di mercato, perché in questi giorni, in queste ore, è in

0: corso un colloquio tra il Napoli e il Torino relativamente a Cagliuste. C'è la possibilità che il calciatore possa andare a vestire la maglia granata in prestito con diritto di riscatto a 6 milioni di euro. Le società stanno parlando, chissà che anche questo esubero della Napoli non possa trovare una sistemazione in tempi brevi, ma naturalmente vi daremo ulteriori aggiornamenti nel corso delle prossime ore, dei prossimi giorni. Torniamo a parlare dell'amichevole di ieri tra Napoli e Osasuna, perché in collegamento con noi c'è chi l'ha raccontata per DAZN del collega Gabriele Giustiniani. Ciao Gabriele.
1: Ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Una sfida che ha visto il Napoli andare a due velocità, complice anche l'avversario naturalmente, tra il primo e il secondo tempo. Un primo tempo un po' più bloccato con gli esterni italiani, Spinazzola e Politano sugli scudi, qualche occasione concessa alla squadra spagnola, poi nel secondo tempo con gli ingressi di Alisson Santos, di Noah Lang, c'è stata una gara un po' più aperta con qualche ribaltamento di fronte continuo tra le due squadre. Sei d'accordo?
1: Sì. Più che altro mi sembra che sia stata, io mi aspettavo di vedere qualcosa a livello tattico, qualche traccia insomma di quello che poi poteva essere il Napoli di Allegri, e diciamo non sono rimasto stupito dall'atteggiamento, insomma, soprattutto senza palla, una squadra bassa, una squadra che è pronta eventualmente a ripartire e che ovviamente nel corso della stagione dovrà fare grande affidamento sul ruolo degli esterni. Ovviamente c'erano delle assenze importantissime, di titolarissimi, su tutti i McTominay, c'è da capire che ruolo avrà in tutta questa squadra, in tutto questo sistema De Bruyne, perché non è facile da ricollocare, però io credo insomma che De Bruyne dentro questa squadra debba e possa tranquillamente starci. Mi ha colpito tanto Lang, che l'ho visto bello attivo, sappiamo insomma che è sul mercato, però magari delle riflessioni in più, ecco, se non dovesse arrivare un acquisto che, come dire, sposta tanto in alto il valore, insomma dei ragionamenti li farei su questo ragazzo, che sicuramente è arrivato, non ha fatto bene, però ieri ha dato dei segnali secondo me molto incoraggianti. Højlund me lo aspettavo così, nel senso che sono quei giocatori, no, che non è che possono entrare nel vivo della condizione subito, e delle risposte positive secondo me ovviamente sono arrivate al di là del gol anche da Lorenzo Lucca, su cui chiaramente bisognerà fare dei ragionamenti, immagino.
0: Assolutamente. Parlando di difesa invece, in vista della sfida con il Genoa che aprirà di fatto la stagione del Napoli, c'è da capire chi affiancherà Rahmani al centro appunto della retroguardia azzurra. In attesa di qualche notizia, di qualche arrivo dal calciomercato, il posto se lo giocano Rafa Marin, che ieri non ha giocato per qualche piccolo problema fisico, e Marianucci. Al momento secondo te è uno di quei ballottaggi che accompagnerà Massimiliano Allegri fino all'esordio?
1: Sì, è possibile assolutamente. Allora, Marianucci è chiaramente un giocatore giovane, sulla carta diciamo che Rafa Marin potrebbe sembrare più pronto, ecco, al di là del discorso della condizione fisica che ieri non c'era, come ricordavi tu, per questo piccolo problemino, però ecco, Marianucci ha giocato tanto ieri, ha fatto qualche sbavatura. Però secondo me su Marianucci bisogna capire cosa vuole fare il Napoli, cioè se è un giocatore su cui bisogna investire, aspettare o eventualmente non so, provare a mandare in prestito da qualche parte, però se lo tieni devi farlo giocare. Io non so onestamente se Marianucci sia, diciamo, all'altezza di essere un giocatore già pronto per un Napoli che va per provare a vincere il campionato, per provare a essere protagonista in Champions League. Ci sono tante competizioni, però ecco, sono decisioni tecniche che aspettano da Allegri. Se Rafa Marin è un pochino più indietro di condizione, allora ci sta a dare spazio a Marianucci, però se invece Rafa Marin sta bene, considerando poi anche l'annata che ha fatto in Liga, dove l'esperienza l'ha guadagnata, io punterei onestamente su Rafa Marin.
0: Ecco, un Rafa Marin che dopo l'esperienza in Liga, dato che tu, pensate, io ti tengo memorizzato sul telefono, esperto di calcio spagnolo da Zon Spagna, quindi perché ricordo che ti occupavi della Liga fino a qualche tempo fa. Rafa Marin, Rafa Marin è cresciuto dopo la sua seconda esperienza in Spagna dopo il prestito del Napoli, oppure un calciatore che evidentemente, sai, ci sono alcuni calciatori che sono tagliati più per determinati campionati che per altri?
1: Allora, quello sicuramente, però diciamo, io credo che lui sia comunque cresciuto, non credo che possa essere un titolare ovviamente del Napoli, però almeno ha giocato, e quindi questa è la cosa principale, a differenza dell'annata di 2 anni fa. Diciamo che ha giocato per esigenze, nel senso che il Villarreal quest'anno, soprattutto nella prima parte, ha avuto tanti infortunati, quindi in qualche modo le porte si sono aperte. Sì. Però per esempio ricordo che, mi pare dal periodo che andava da novembre a dicembre, insomma, lui ha tirato fuori in quel lasso di tempo lì 10-12 titolarità consecutive. Sì, sì. E il Villarreal non ha mai perso in quella striscia lì, quindi sicuramente dei passi in avanti li ha fatti. Poi, se parliamo di caratteristiche, ovviamente non sarà mai Van Dijk come colpi di testa e tutto quanto, però l'ho trovato un giocatore che prendendo confidenza con il campo è cresciuto. Poi il Villarreal anche gioca a 4, quindi sicuramente può essere più agevolato. Insomma, io ho visto fare dei passi in avanti, ecco, quindi magari, ecco, se la condizione lo aiuta, ci si può provare a tenerlo dentro la rosa. Certo, non mi aspetto che sia titolare in Champions League, ecco, quello no, ecco, credo un difensore del Napoli di livello debba farlo, quello sì.
0: L'ultima te la faccio sul prossimo avversario del Napoli in amichevole, sempre una spagnola, il Celta Vigo. Si alza un po' l'asticella dell'avversario, visto che nella passata stagione il Celta è una squadra che è arrivata prima in campionato rispetto all'Osasuna. Che Celta sarà, naturalmente con le dovute proporzioni legate alle assenze, al momento della stagione?
1: Sì, il Celta, diciamo che è cambiata tanto negli ultimi anni, nel senso che storicamente parlando è sempre stata una squadra di palleggio fin dai tempi di Luis Enrique. Ha dei giocatori simbolo, tra cui ovviamente Iago Aspas, su tutti ovviamente. È una squadra di medio livello, è una squadra che è in grado di mettere in difficoltà anche delle grandi di Spagna, ed è una squadra che negli ultimi tempi ha lavorato anche molto di più sul concetto di verticalità e intensità, quindi è un buon test. Cioè la scalata Osasuna Celta Vigo, cioè, sono delle amichevoli che sono programmate secondo me con senso,
0: certo.
1: E quindi ci sta. Mi aspetto dal Napoli un ulteriore passo in avanti, cioè io onestamente non mi aspettavo che ci fosse tutta questa protezione difensiva con un possesso palla dell'Osasuna, che obiettivamente poteva essere abbastanza evitabile, nel senso che c'era, ma era abbastanza sterile. Ecco, il Celta Vigo palleggia più velocemente e può farti più male sulla carta rispetto all'Osasuna, quindi mi aspetto un Napoli che sia un pochino più intraprendente con il pallone, ecco. In questo senso vorrei vedere uno step in avanti, per capire anche se, come ovviamente la filosofia di Max Allegri, ci sarà una squadra in possesso palla con baricentro basso per ripartire sugli esterni. Però vorrei anche vedere se questa è una squadra, visto che i giocatori li ha, che propone anche delle cose in avanti.
0: Staremo a vedere. Grazie mille, Gabriele.
1: Grazie a te.
0: Buona giornata.
1: Ciao a tutti. Buona
0: Grazie
1: giornata.
0: Al collega di DAZN, Gabriele Giustiniani. Ci fermiamo, pubblicità, disco e poi torniamo.
2: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
3: Sconti fino al 70% sui prezzi outlet e una giornata per me. Un sogno. Approfitta degli ultimi saldi da Armani, Michael Kors e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: In diretta, ancora buon pomeriggio da parte di Marcello Calvano e ben trovato al nostro Gianluca Miranda, collegato da Castel di Sangro, dai nostri studi di Castel di Sangro. Ciao Gianluca.
1: Eccoci, ciao Marcello, ben ritrovati.
0: Ti chiedo un parere su un possibile scenario di mercato in entrata, naturalmente, qualora dovesse esserci l'addio di Lukaku e qualora non dovesse restare neanche Lorenzo Lucca, ma uno come Sebastiano Esposito del Cagliari, in totale rottura con il club sardo, ti piacerebbe come alternativa a Højlund, o il Napoli ha bisogno di un attaccante con caratteristiche diverse?
1: È un profilo interessante, è cresciuto molto l'anno scorso grazie al grande lavoro di Pisacane. Secondo me è un calciatore che può in questo momento della carriera prendersi, diciamo, la responsabilità di fare il vice Højlund. Quel che è certo è che Højlund ha bisogno di tirare il fiato, no? Nel corso della stagione lo abbiamo visto molto affaticato l'anno scorso, un po' complice l'infortunio di Lukaku, la cessione di Lucca, diciamo tutto quello che è poi avvenuto con il ritorno di Lukaku, ma il periodo comunque di assenza dell'attaccante belga non ha mai avuto modo di tirare il fiato. Però insomma è un calciatore che secondo me, anche data la sua giovane età, può diciamo avere quelle che sono le caratteristiche per essere un vice Højlund. Secondo me fa al caso del Napoli, però io dico in questo momento, prima di parlare di mercato, in questo momento teniamoci, non voglio parlare contro Lorenzo Lucca, io in questo momento sono dell'opinione e del parere, teniamoci stretto Lorenzo Lucca, facciamolo crescere. Secondo me lui ha tutte le potenzialità per essere e per fare il vice Højlund, ovviamente dovrà continuare a convincere Massimiliano Allegri, vediamo che cosa accade. Io, Marcello, sono convinto di una cosa, che se il Napoli ha speso tutti questi soldi, se Lucca, diciamo, aveva questa valutazione di mercato, perché io ricordo che c'era anche il Milan proprio di Massimiliano Allegri sul calciatore quando è stato acquistato, evidentemente un motivo ci sarà, no? Ha fatto vedere delle cose importanti con la maglia dell'Udinese, io credo sia una questione di vista psicologica, da cercare di far sbloccare il ragazzo. Poi certo, se sono rose fioriranno, se non sono destinate a fiorire le rose, allora il direttore Vanna, insieme ovviamente alla società, Massimiliano Allegri e chi di dovere, sceglieranno il sostituto. Se mi fai la domanda sul sostituto e mi chiedi di Sebastiano Esposito, io ho solo parole al miele per lui, perché secondo me è un ragazzo che ha tante potenzialità.
0: Voglio ascoltare il parere su Sebastiano Esposito anche del nostro prossimo ospite, che è Eziolino Capuano. Ciao mister, ben trovato.
2: Ben trovato a te, i tuoi ospiti e tutti i radioascoltatori. Sebastiano Esposito, potrei essere di parte, l'ho visto crescere, l'ho visto che era un bambino, suo padre è stato mio collaboratore alla Juve Stabia, Pio aveva 4-5 anni e già veniva a giocare a calcio sul campo quando ci si allenava. Ma io non penso che Sebastiano, ti riferisci alla storia del Cagliari logicamente, no?
0: No, io mi riferisco più che altro alla possibilità che possa diventare un'alternativa a Højlund se non dovesse restare, a maggior ragione, neanche Lucca oltre a Lukaku.
2: Allora ti chiedo scusa perché non avevo ascoltato,
0: sì,
2: da pochissimo all'ascolto, quindi pensavo che tu stessi parlando della vicenda
0: della Kerel con il Cagliari. No, vabbè, le dichiarazioni di una parte e dall'altra sono ben note, quindi mi sembra un muro contro muro evidente.
2: Vedi, se Sebastiano Esposito sia un giocatore da Napoli, l'alternativa ideale a Højlund, ti dico sì tutta la vita, ti dico sì tutta la vita. Potrebbe anche coesistere con lo stesso, perché Sebastiano è un giocatore che viene a legare, Sebastiano è un giocatore bravo tecnicamente, che viene a legare, e potrebbe far sì che Højlund rimanesse più vicino alla porta. Poi è normale che è un giocatore del 2002, nella fase più importante della sua carriera. A Cagliari ha fatto molto molto bene, non solo nella fase realizzativa di gol, ma anche come rientrava, come lavorava per la squadra, come combatteva. Per me sarebbe un acquisto importante e anche di prospetto, con la schiettezza che mi contraddistingue.
0: Gianluca, prima di salutarti ti lascio una domanda per il mister.
1: Sì, mister, abbiamo visto il Napoli di Massimiliano Allegri all'opera, prima al ritiro di Di Maro, poi a quello di Castel di Sangro. Io penso che una delle pecche del Napoli degli ultimi anni sia stato la poca concretezza nello sfruttare i calci piazzati. Molto spesso mi viene da pensare al calcio d'angolo, che spesso non si riesce a trasformare, per quanti ne ha il Napoli secondo me ha trasformato veramente poco negli ultimi anni. Ma questa è una cosa che si aumenta in allenamento, provandola più e più volte o spiegando il posizionamento in area dei calciatori, perché vedo spesso Allegri prima della palla piazzata, del calcio piazzato, mettersi in area di rigore al fianco dei suoi calciatori e spiegargli come devono stare, sia in posizione ovviamente di attacco che di difesa.
2: Ma ti posso dare una chicca su questo? Io ho mandato a vedere uno dei collaboratori tecnici più giovani e importanti, che io ho una fiducia illimitata. Ti parlo di un ragazzo, Antonio Inglese, che è andato a studiare gli allenamenti, mi diceva proprio questo, della fase proprio sia offensiva che difendente che Allegri sta curando nei minimi particolari sulle palle inattive. Le palle inattive sono fondamentali. Oggi mi sembra che siamo sia sul 52% dei gol fatti che nascono su piazzati. È normale che li devi studiare in continuazione. Devi portare delle alternative, altrimenti nel momento in cui proponi sempre le stesse, nel momento in cui ti vanno a studiare, non riesci a portare dei benefici notevoli. Però Allegri, tu sai quello che io penso di Allegri. Allegri è una persona intelligentissima, è uno che ho sempre detto era l'uomo che poteva sostituire in quel momento Conte come personalità, come carisma, a prescindere poi le qualità dell'allenatore. Quindi mi hai fatto una domanda dove ti ho dato una risposta. Io ho mandato uno dei miei collaboratori più importanti, io ne ho tanti, ho Antonio Marino, ho mandato appunto a vedere il Napoli, e lui nelle relazioni che mi ha fatto mi diceva proprio questa attenzione che Allegri sta dando alle palle inattive.
0: Grazie Gianluca Miranda, ci ritroveremo naturalmente più tardi, un abbraccio.
1: Grazie a te Marcello e un particolare a mister Rezzolino Capuano. Ci ricollegheremo ovviamente più tardi dallo stadio Teofilo, esatto, Patini di Castel di Sangro, per l'inizio dell'allenamento pomeridiano del Napoli di Allegri. A più tardi.
0: Appuntamento alle 15:50, quindi, con il nostro Gianluca Miranda. Mister, ritorno da te per ritornare, scusa il gioco di parole, anche all'amichevole di ieri, un'amichevole che ha visto un Napoli, offensivamente parlando, più produttivo rispetto alle precedenti due uscite, con squadre naturalmente di categoria inferiore. Difensivamente, come ti è sembrata la squadra tra primo e secondo tempo, tenendo conto dei tantissimi cambi e delle tante assenze?
2: Ma io dico sempre una frase, calcio d'agosto non ti conosco, però dopo l'allarmismo della partita con l'Arezzo, se ti ricordi, io ebbi a dire che già nell'immediatezza della seconda amichevole c'erano stati dei grandi miglioramenti. Sì. Io ieri la partita l'ho vista, è normale che poi quando ne cambi tantissimo non sai più renderti conto perché saltano tutti gli equilibri, però soprattutto negli ultimi 40 metri ho visto l'esasperazione, così la chiamo io, della giocata, e quindi questo è un fatto nettamente positivo. Ho visto anche una squadra sempre in crescita nell'avvicinarsi a quella che poi sarà la stagione agonistica, quindi passi in avanti notevoli, soprattutto negli ultimi 40 metri.
0: Passi avanti e conferme che arrivano anche dalla vecchia guardia, perché si è parlato di un processo di ringiovanimento della rosa del Napoli che pian piano sta andando avanti, però ieri sono arrivate delle risposte positive da chi tira la carretta da un bel po' di anni a questa parte con la maglia del Napoli. Mi riferisco a Spinazzola e soprattutto a Matteo Politano, che, mister, l'abbiamo ripetuto più volte anche nel corso di questa puntata, è un calciatore al centro delle critiche di una parte della tifoseria, però io mi chiedo se tanti allenatori che si sono seduti sulla panchina del Napoli, e diversi tra di loro soprattutto, hanno puntato forte su questo ragazzo, un motivo ci sarà.
2: Ma purtroppo il calcio, come ho detto e come vorrei, dire è una cosa, il pallone ne è un'altra, tutti possono parlare, tutti noi possiamo parlare. Purtroppo se io devo andare a chiedere un qualcosa su cui in materia sono ignorante, lo vado a chiedere. Invece il calcio purtroppo, ma è bello così, possano parlare tutti. Cosa voglio dire? Ma non si può discutere un giocatore come Politano. Magari Politano può piacere, non può piacere, ma è un giocatore che poi alla lunga te lo ritrovi sempre, e non ricordo che abbia fatto mai 3-4 partite sbagliate consecutivamente. Quindi se tu mi dici Politano, io ti dico un giocatore importantissimo per il Napoli. Ma poi quando tutti gli allenatori lo tengono in considerazione, cosa vuol dire? Che è un buon giocatore, o quantomeno diciamo un giocatore molto affidabile, il che significa essere più forte di un giocatore. Quando un allenatore ti ritiene affidabile, te lo assicuro io, vuol dire che sei più forte di un giocatore normale.
0: Questo è assolutamente evidente. Altro aspetto che è venuto fuori nel secondo tempo dell'amichevole di ieri è questa nuova connotazione tattica di Lang, messo un po' a fare la mezzala a centrocampo ad un certo punto, messo anche a fare il trequartista esterno con Alisson al centro dell'attacco alle spalle della prima punta, due calciatori simili, interscambiabili, che possono dare davvero tanta imprevedibilità alla manovra del Napoli, soprattutto nei momenti in cui c'è da ribaltare il risultato, da recuperare il risultato.
2: Ma sicuramente, poi che è un 4-3-3, ma molte volte la punta esterna viene dentro, ok, per favorire l'inserimento dell'intermedio, sì, o la sovrapposizione, per così dire, dell'esterno basso, no? E quindi questi sono degli aspetti proprio che io ieri ho visto, quando ti parlavo di esasperazione della giocata negli ultimi 40 metri, una delle considerazioni che facevo è proprio questa. Sì, sicuramente sono giocatori forti nell'uno contro uno, sono giocatori imprevedibili, giocatori che ti creano la superiorità numerica. Attenzione, ma è inutile prenderci per i fondelli, diciamo sempre le stesse cose. Se tu mi chiedi se il Napoli è distante dall'Inter, ho detto sempre no. Il Napoli, con qualche acquisto, è vicinissimo all'Inter.
0: Hai parlato di qualche acquisto, secondo te la priorità in questo momento qual è? Quella di trovare un'alternativa a Buongiorno da affiancare a Rahmani, tenendo conto che Rafa Marini e Marianucci al momento si giocheranno una maglia da titolare, se non arriva nulla dal mercato per la sfida col Genoa, o l'attacco, l'alternativa Højlund?
2: Un difensore senza ombra di dubbio, l'alternativa Højlund, che potrebbe essere sicuramente Sebastiano Esposito, poi per l'amor di Dio, siccome tu prima mi hai chiesto di Sebastiano, io ti dico Sebastiano, anche perché è un 2002. Poi se il direttore, il mister hanno altre intuizioni, per l'amor del cielo, noi parliamo, ecco, senza andare nell'intrinseco, certo, e nella conoscenza, ecco.
0: E voglio ringraziare Ziolino Capuano per essere stato con noi. Mister, è sempre un piacere, un abbraccio,
2: buon pomeriggio.
0: Grazie davvero a Ziolino Capuano, e tra pochissimo con il nostro Riccardo Catapano faremo una panoramica sulle altre big del nostro campionato che in sede di calciomercato si stanno muovendo anche bene, in particolare sulla Fiorentina, che fino a questo momento, vista anche la stagione passata, possiamo definire tra le regine di questa prima parte di sessione estiva di mercato. Tra pochissimo Riccardo Catapano per parlare del mercato delle altre big della nostra Serie A, tra poco.
3: Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione. Il Napoli di Mister Allegri affronta il Celta Vigo sabato 8 agosto alle 21, in uno degli ultimi prestigiosi test dell'estate del centenario. Un'occasione per vedere gli azzurri sempre più pronti all'esordio ufficiale. Segui la partita in diretta a Pay Per View su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
4: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Autoscala! guida il tuo futuro.
6: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
7: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
8: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
9: Torniamo in diretta, rush finale della seconda ora dell'informazione sportiva. Un saluto a tutti da parte di Riccardo Catapano. È giunto il momento di tornare a parlare ancora di calciomercato, non solo quello del Napoli. Tra un poco faremo anche un po' una panoramica su quelli che sono i movimenti che hanno fatto e che aspettano anche le altre squadre di Serie A. Ad oggi mi sembra che, insomma, una regina del mercato di questi primi mesi di mercato estivo ci sia, ed è la Fiorentina, una squadra che si è mossa inevitabilmente per cercare di raddrizzare quella che è stata un'annata, quella dell'anno scorso, davvero negativa sotto tutti gli aspetti, non solo ovviamente calcistici. La dichiarazione però è quella di voler tornare a competere per i palcoscenici che merita ovviamente la Fiorentina, un mercato davvero di primissimo livello, con la ciliegina rappresentata, insomma, dall'arrivo, seppur in prestito secco, di un talento come Franco Mastantuono. Insomma, facciamo una panoramica del mercato del Napoli, ma anche delle altre. Lo facciamo con il direttore Enzo Bucchioni. Ciao direttore, come stai?
10: Buon pomeriggio, ciao a tutti, ben ritrovati, sempre un grande piacere.
9: Piacere nostro. Insomma, è vero che entriamo ancora, insomma, in quello che è un mercato che si surriscalderà ancora di più nel mese di agosto. Io credo che anche dopo Ferragosto, insomma, arriveranno i veri botti e si accelererà su tutti i fronti, Napoli compreso. Ad oggi, e credo che tu possa essere d'accordo, la Fiorentina è davanti a tutti per il mercato fatto.
10: Assolutamente, quella che una volta chiamavamo la regina del mercato, no? Sì. Con enfasi, erano i titoli del giornale, chi sarà la regina del mercato, e quindi ora ne abbiamo individuata una, è forte e chiaro il messaggio che viene da Firenze. La Fiorentina, una volta, quando c'erano le sette sorelle, era una delle sette sorelle, e l'obiettivo è tornare lì. Cosa vuol dire oggi? Lottare per la Champions, poi magari può succedere che l'anno non ci vai, che comunque ci devi essere e devi lottare. È quello che sta facendo Paratici. La missione era quella, riportare la Fiorentina dove la storia di questa società, la città merita, dopo un anno devastante, disastroso, uno dei peggiori della sua storia. E la sorpresa è tanta, sinceramente. Io non pensavo facesse un mercato di questa levatura, perché giovani interessanti di grandissimo livello che possono soltanto crescere, penso a Lairi, penso, sì, che ai mondiali ha incantato. Un regista di 20 anni che hai pagato 30 milioni, ma secondo me li vale, in prospettiva può diventare un numero uno. Ma anche lo stesso Attal, l'anno scorso è stato uno dei giovani più interessanti di
9: tutti. Attenzionato anche dal Napoli per larghi tratti, direttore.
10: Sì, sì, certo, ma anche dal Milan, c'erano tante squadre sopra. La Fiorentina è stato uno dei primi colpi che ha portato a segno, con decisione è andato su Attal e l'ha portato a casa. Cioè, c'è Paratici che sta mettendo a frutto tutta l'esperienza che ha avuto nei 12 anni della Juventus, e poi non solo, anche in Premier, al Tottenham, e si muove come davvero come un numero uno sul mercato. Anche questo accordo con il Real Madrid, che sembra banale sulla carta, no? Qualcuno l'ha detto, l'ha scritto, sì, ti hanno prestato un giocatore, te lo presta il Real Madrid, ma hai un dialogo con il Real Madrid importante, già ne prendi due giocatori, l'altro è Valdepeñas, un esterno anche questo di grande interesse, e prendi Mastantuono, un giocatore del quale parliamo da 3 anni.
9: Lo sai, si diceva quelle stesse cose con un certo Nico Paz al Como, quindi insomma, e poi adesso sì, c'è la fila per Nico Paz. È ovvio che, insomma, formula è un prestito secco, ma anche perché il Real Madrid su questo calciatore ci punta tantissimo.
10: Ma sì, ma dicevo prima, è il più giovane a avere debuttato nella nazionale argentina, questo vorrà dire, a 15 anni nel River Plate, e il Real Madrid fra commissione e tutto l'ha pagato 60 milioni, un giocatore che deve ancora compiere 19 anni, quindi è chiaro che questo può diventare, poi aspetta lui ovviamente, può diventare, quindi è un giocatore che anche se te lo danno per un prestito secco, questo non l'hanno capito quelli che parlano, e che mancano cultura, la cultura calcistica, è un giocatore che ti può portare intanto dal punto di vista dell'entusiasmo popolare. La Fiorentina cosa ha bisogno? Di un'adrenalina immediata che ti faccia riportare il pubblico felice allo stadio, che ti faccia fare gli abbonamenti che stanno arrivando come se piovesse,
9: certo,
10: che ti riporti anche il nome, perché questo ragazzo ti fa portare il nome Fiorentina in tutto il mondo e tutto il mondo guarderà Mastantuono e quindi di conseguenza la Fiorentina. Il marketing è una grande operazione, il merchandising arriverà, perché se questo ragazzo farà quello che ci aspettano tutti, e chi non comprerà la maglia di Mastantuono? Quindi ci sono, queste sono cose collegate, no? Che magari non è il primo pensiero,
9: certo,
10: però oggi il calcio deve valutare tutte, questa è una grande operazione. Poi a fine anno se ne riparla, andrà benissimo, diventerà titolare del Real Madrid, non lo so, ha bisogno di un altro anno a Firenze per consolidarsi ancora. Il dialogo con il Real Madrid
9: poi resta aperto, è normale,
10: certo,
9: questo,
10: che tipo, l'anno prossimo magari per ringraziarti se lo hai valorizzato, ridarti un altro giocatore di grande livello,
9: certo.
10: Stiamo parlando del Real Madrid,
9: di certo non stai parlando dell'ultimo club arrivato, direttore. Invece per quanto riguarda il mercato del Napoli, che ti aspetti da qui alla fine? Perché ieri abbiamo visto l'amichevole, la prima internazionale a Castel di Sangro, è ovvio che ci sono ancora tante uscite che il Napoli deve mettere a punto, però ci sono anche insomma delle caselle che inevitabilmente poi in entrata devono essere colmate.
10: Sì, ma guarda, io ne vedo due, non tante. Il Napoli è un organico consolidato, ha una personalità, ora arriva un nuovo allenatore, rivitalizzerà anche dei giocatori che magari o erano un po' spremuti o l'acceleratore è stato schiacciato troppo, oppure magari non erano in sintonia con il vecchio allenatore. No, succede, l'hanno preso apposta Allegri per ridare un senso diverso e ottimizzare tutte le risorse che ci sono tante. Detto questo, io vedo due caselle, che sono l'esterno destro per avere un'alternativa che in questi anni non sempre c'è stata, e un centrale difensivo perché si è fatto male Buongiorno. Poi aspetti e vedi, sul mercato a volte può capitare l'occasione, ma il Napoli deve fare questo. E poi un vice Højlund, perché non penso che Luca, anche se si parla, stiamo valutando, vediamo, Luca è uno di quei giocatori che vuol giocare, fa fatica, l'ha fatta anche l'anno scorso, a mettersi in competizione, a fare l'alter, non è un alter, lui deve essere mentalmente uno che vuole essere il numero uno, quindi magari devi prendere un altro giocatore più adatto a fare, chiamiamola, la riserva o l'alternativa. Però non ci sono mica altre caselle da riempire per il Napoli. E poi Mann è uno molto attento, ripeto, manca quasi un mese alla fine del mercato, dovrà vendere diversi giocatori in queste operazioni, poi alla fine scopri che qualche squadra ha degli esuberi, puoi fare delle operazioni pagandole meno rispetto a quello che pensi ora. Quindi il Napoli è una realtà talmente consolidata, non devi rifare la squadra, abbiamo parlato della Fiorentina, non devi fare nulla, basta avere un po' di pazienza e trovare i giocatori giusti.
9: Sì, sì, sono d'accordissimo. Direttore, proprio un flash, ultimi secondi, perché poi incombe la pubblicità. Insomma, siamo d'accordo sulla Fiorentina davanti a tutti ad oggi per quanto riguarda il mercato. Ovviamente io secondo gradino lo do alla Juventus, perché se insomma sono arrivati Colomoni, è arrivato un calciatore come Alai Begovic, stanno trattando anche un talento come Zirkzee, ad oggi do il secondo gradino alla Juve, il terzo lo do al Como, non so se tu sei d'accordo al momento.
10: Sono d'accordissimo, infatti la Juve si sta muovendo molto bene, ma qui c'è un'idea di calcio,
9: sì.
10: Perché la Fiorentina ha fatto così? Perché aveva un'idea precisa di quello che doveva andare a fare. Lo stesso sta succedendo alla Juventus, dove per fare una squadra spallettiana sanno che gli mancano quei giocatori, Zirkzee, si parla anche di Reinders che sarebbe un altro grande colpo, e si parla di Lukumi, cioè tu vedi tutti i giocatori che sono funzionali a quel tipo di calcio lì e alla fine poi stanno bene insieme. Credo che la Juventus partirà per vincere lo scudetto, perché necessariamente lo deve fare,
9: sì.
10: Se è la Juventus che tutti gli anni deve partire per quelli.
9: Assolutamente sì, detto poi che quello che stiamo dicendo adesso alle 14.54 del 6 agosto, alle 14.55 potrebbe già non valere più, perché il mercato insomma è materia alquanto volubile.
10: Infatti ci diverte per questo.
9: Esattamente. Direttore, ti abbraccio e ti ringrazio augurandoti una buona giornata, alla prossima.
10: Anche a voi, sempre un piacere, buon pomeriggio a tutti.
9: Piacere nostro, grazie al direttore Enzo Bucchioni, noi adesso ci fermiamo, il tempo di un disco, poi le news, il meteo e la terza ora di Radio Gol.

0: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Buon pomeriggio da parte di Riccardo Catapano. In apertura le ultime sui campi Flegrei. Il giorno dopo la protesta di oltre 1000 cittadini con il blocco del porto di Pozzuoli, il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha incontrato una delegazione di residenti, definendo il confronto franco, aperto e libero. In prefettura a Napoli il ministro ha partecipato ad un vertice con sindaci e regione, ribadendo l'impegno del governo dopo il decreto che stanzia altri 100 milioni di euro per la ricostruzione e la messa in sicurezza. Intanto a Pozzuoli cresce il malcontento, i cittadini giudicano insufficienti le risposte dell'esecutivo e annunciano nuove iniziative di protesta. Restano quasi 800 gli sfollati, decine gli edifici inagibili e continua l'emergenza idrica in diverse zone della città. Passiamo alla cronaca. Grave incidente ferroviario nella tarda serata di ieri nei pressi della stazione di Pompei. Un giovane è stato investito da un treno diretto da Napoli a Salerno ed è ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove si trova in terapia intensiva con prognosi riservata. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Sul caso indaga la polizia ferroviaria, che ha acquisito le immagini della videosorveglianza e ha ascoltato il macchinista. La circolazione ferroviaria è stata temporaneamente sospesa con disagi anche alla viabilità locale. Cambiamo argomento. Prosegue il caldo record in Campania. Secondo Legambiente, le ondate di calore stanno colpendo un territorio già segnato da 10 anni di temperature anomale. L'associazione ha individuato 10 hotspot termici, le aree più esposte al surriscaldamento. 3 si trovano tra Napoli e provincia. La stazione centrale di Napoli e il mercato ortofrutticolo di Afragola hanno raggiunto una temperatura media al suolo di 48 gradi, mentre la zona residenziale di Sant'Antimo si è fermata a 46. Per Legambiente questi dati evidenziano la crescente vulnerabilità climatica del territorio e la necessità di interventi per contrastare il fenomeno. La chiusura con lo sport, il calcio. Seconda vittoria consecutiva nel precampionato per il Napoli di Massimiliano Allegri a Castel di Sangro. Nel primo dei 3 test match internazionali, gli azzurri hanno superato gli spagnoli dell'Osasuna per 2-1. A sbloccare il match è stato Matteo Politano nel primo tempo, mentre ad inizio riprese è arrivato il raddoppio di Lorenzo Lucca. Nel finale il rigore è trasformato da Budimir Rekerta il 2-1 conclusivo. Out precauzionalmente McTominay e Rafa Mari, inoltre ai logo degenti Neres, Gilmour e Buongiorno. Da ieri al gruppo si è inoltre riunito anche Kevin De Bruyne, mentre Lukaku beneficerà di alcuni giorni di permesso di comune accordo con la società partenopea. Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione e linea al meteo.
0: Kiss Kiss Napoli, meteo.
2: Saluto e ben ritrovati gli amici di Kiss Kiss Napoli da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. L'anticiclone africano continuerà a dominare abbastanza incontrastato lo scenario meteorologico nei prossimi giorni sull'Italia, al sud e dunque anche in Campania, con tempo sempre in prevalenza soleggiato e piuttosto caldo. Da segnalare qualche locale temporale di calore al pomeriggio nella giornata odierna, ma anche in quella di venerdì e soprattutto nella giornata di sabato. Avremo temperature massime sempre elevate, fino a 37-38 gradi sulle aree interne, qualcosa in meno sulle zone costiere, ma con elevati tassi di umidità e minime che non scendono sotto i 26-27 gradi. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Cominciamo la terza ora della nostra informazione sportiva. Buon pomeriggio da Marcello Calvano. Tra poco torneremo immediatamente al telefono per continuare a parlare delle note positive, di ciò che non è andato ed è da migliorare, tutto ciò in riferimento all'amichevole di ieri tra Napoli e Osasuna. Discorso esterni offensivi. Proprio dagli esterni ieri sono arrivate, secondo me, tante buone notizie, soprattutto da Matteo Politano e da Leonardo Spinazzola. Ne parliamo con un allenatore, ex calciatore, uno di quelli che sull'esterno ha dato il meglio di sé in carriera, esterno offensivo naturalmente, ed è Carmine Gautieri. Ciao mister.
4: Buongiorno a voi.
3: Mister, ieri Spinazzola crossa, Politano al volo di piatto la mette sotto la traversa. Possiamo dire che la vecchia guardia di Massimiliano Allegri si sta avvicinando sempre di più alla forma campionato e dalle fasce stanno arrivando le migliori notizie per la manovra offensiva del Napoli.
4: Ma sì, sappiamo benissimo che il Napoli comunque è strutturata per fare un campionato con un sistema di gioco completamente diverso per i giocatori che ha, per i giocatori di fascia, per le sovrapposizioni che può creare. L'abbiamo visto ieri, un cross da fascia a fascia. Io penso che quello che abbiamo detto precedentemente, che sarà un Napoli da 4-3-3, un Napoli secondo il mio punto di vista popolare, vedremo molto di ciò che abbiamo visto ieri.
3: Ieri sono arrivate delle note positive anche da Alisson Santos e soprattutto mi viene da dire anche Noah Lang. Due calciatori che Allegri ha provato a far coesistere nel 4-2-3-1 del secondo tempo, Alisson al centro alle spalle della prima punta e Noah Lang da esterno. Ogni tanto si interscambiavano. È una soluzione che può risultare allettante per la prossima stagione, sempre che Noah Lang resti nella rosa azzurra.
4: Ma sì, sai, quando hai dei giocatori di qualità come le ha il Napoli, no? Dove ti vanno a creare spesso la superiorità numerica e esternamente e centralmente, possono essere soluzioni importanti, ma soprattutto non dando riferimento per le qualità e per le caratteristiche che hanno questi giocatori alle squadre avversarie. Io penso che in questo momento qui ci sarà un grandissimo studio da parte dello staff per mettere nelle migliori condizioni i giocatori che ha il Napoli di esprimersi al massimo, ma soprattutto di fare grandi cose.
3: Mister, ti chiedo anche un parere in merito a come si sta disimpegnando in questa fase del pre-campionato Lorenzo Lucca, perché qui si fa un gran parlare dell'alternativa a Rasmus Højlund. Secondo te questo ragazzo, al netto della questione caratteriale, con le prestazioni in campo si sta guadagnando la fiducia di Allegri, oppure l'alternativa di Højlund deve avere caratteristiche diverse da quelle di Lucca secondo te?
4: Allora, Lucca sappiamo benissimo che giocatore è, l'abbiamo visto prima che arrivasse a Napoli. Questo ragazzo qui, secondo il mio punto di vista, va aiutato, va supportato, perché è un giocatore che può dare secondo me grandissimi risultati al Napoli. L'abbiamo detto anche in passato, oggi avere un giocatore come Lukaku esempio dietro a un giocatore come Højlund gli va a creare solo dei problemi per la grande personalità che hai. Devi avere un giocatore come Lucca dietro, che è un ragazzo giovane, un ragazzo di grande prospettiva, un ragazzo che comunque può lasciare anche mentalmente, sappiamo benissimo, il giocatore titolare in questo momento qui di esprimersi al massimo. Il Napoli ha un giocatore importante per me Lucca è un giocatore importante, va aiutato, secondo me, come ho detto, va supportato e soprattutto non va giudicato negativamente già il discorso che è successo l'anno scorso, perché secondo me questo ragazzo qui, se fosse rimasto a Napoli, avrebbe dato tantissime soddisfazioni al popolo napoletano, ma soprattutto anche alla società.
3: Qualora dovesse non proseguire la sua avventura in maglia azzurra, uno come Sebastiano Esposito ti piacerebbe come alternativa ad Højlund? Perché ormai il suo rapporto con il Cagliari credo sia definitivamente logoro.
4: Giocatore italiano, giocatore giovane, giocatore di grande prospettiva, giocatore che comunque ha dimostrato anche a Cagliari di essere un giocatore valido. Per me potrebbe essere una scelta giusta, un'alternativa giusta a Lucca. L'importante è che poi non si faccia l'errore che in quel caso gli si è fatto con Lucca, che alle minime difficoltà viene subito criticato nel discorso negativo.
3: Guardando invece alle altre squadre della nostra Serie A, i top club del nostro campionato, chi è che in questo momento ti sta dando maggiore interesse, ti sta facendo pensare, beh, questa squadra nella prossima stagione può fare davvero un ottimo campionato, tenendo conto anche dell'operazione di mercato?
4: Ma io penso che Juventus, Milan, secondo me stanno facendo un mercato importante. E sono convinto che anche le altre big si rinforzeranno per fare un campionato importante. Oggi sono ancora ferme, ma sicuramente negli ultimi giorni, come è sempre successo, faranno degli acquisti dove possono poi giocare ad altissimi livelli.
3: Ti voglio leggere una notizia che è stata rilanciata dai colleghi di Tutto Mercato Web, che riguarda Koopmeiners. Sondaggio del Napoli per Koopmeiners: la Juve apre al prestito con obbligo di riscatto. Ecco, un calciatore con le caratteristiche di Koopmeiners può fare al caso del Napoli?
4: Sì, secondo me sì. Un giocatore che può essere inserito in un contesto come quello del Napoli può dare delle grandissime, sicuramente, soddisfazioni.
3: Che cosa ti aspetti? Devo fare una domanda anche su una squadra che ti sta particolarmente a cuore, l'Atalanta, e adesso ha un allenatore che sta a cuore anche tanto ai tifosi del Napoli, con Maurizio Sarri. È una squadra che si può rilanciare dopo il campionato scorso in cui ha avuto delle difficoltà ed è riuscita ad ottenere solo una qualificazione in Conference?
4: Secondo me sì, Maurizio Sarri sappiamo che va lì a creare sempre situazioni importanti, l'Atalanta non poteva scegliere allenatore migliore per proporre un calcio importante a Bergamo, sicuramente si toglieranno ancora tantissime soddisfazioni.
3: Staremo a vedere, grazie mille mister, un abbraccio forte.
4: Arrivederci.
3: Grazie a Carmine Gautieri. Leggiamo qualche messaggio che è arrivato al 342 00 00100. C'è un nostro ascoltatore che ci scrive: Luca ha fatto un bel gol, ma una rondine non fa primavera. Ricordiamoci che ha fallito anche al Nottingham. È vero, la stagione passata per Lorenzo Luca, sia con la maglia del Napoli che con quella del Nottingham, non è stata assolutamente positiva. Qualche segnale incoraggiante è arrivato in questa pre-season. Adesso bisogna capire se effettivamente il rapporto tra Allegri e Luca è così saldo da permettere una permanenza dell'attaccante in maglia azzurra, e se effettivamente anche da un punto di vista tecnico-tattico Allegri si è convinto che Luca può fare l'alternativa a Rasmus Højlund. Aspettiamo ancora un po' prima di dare dei giudizi in merito alla permanenza o meno di Lorenzo Luca. Ciccio Marolda collegato con noi, ciao Ciccio.
5: Ciao Marcello, buongiorno a tutti.
3: Mi dai un parere sull'amichevole di ieri, le cose che ti sono piaciute, quelle che invece c'è da migliorare quanto prima possibile?
5: Beh, visto lo stato della preparazione bisogna accontentarsi di poco, insomma. No, bisogna fare grandi voli, perché sarebbe velleitario adesso dare giudizi trancianti. Mi è piaciuto il Napoli perché ha migliorato un po' nel ritmo, mi è piaciuto perché ha dato seguito a quei principi di gioco che si erano già visti nella partita precedente. Mi è piaciuto il gioco sugli esterni, infatti poi il gol e le cose migliori, se vogliamo, sono venute sì, così, insomma, cambi di gioco da destra a sinistra, da sinistra a destra. Ecco, questo mi è piaciuto sicuramente. Anche a centrocampo ho visto un Anghissà combattere bene, anche se l'ho trovato molto nervoso, devo dire la verità.
3: Meritava probabilmente l'espulsione per quel doppio intervento. Fosse stata una competizione ufficiale, mi sa che non ci sarebbe stata speranza per il camerunense di farla franca.
5: Ma devo dire che l'arbitro Arena è stato molto intelligente a sì, governare anche quell'episodio, mi ha fatto benissimo. Mi aspettavo che, onestamente, che Allegri lo togliesse alla fine del primo tempo, proprio per evitare nervosismi ulteriori. È rimasto in campo e ha avuto ragione Allegri. Quindi mi sono piaciute un po' di cose, però il giudizio generale, insomma, deve essere ancora cauto. Anche molti giocatori che ho visto ancora in difficoltà. Ad esempio, ho sentito dei commenti positivi su Marianucci, il quale invece all'inizio ha penato parecchio. Polo Russo l'ho visto andare dove c'era il pallone, ma lui non riusciva a vederlo. La difesa mi sembra ancora la parte che deve essere migliorata, ma deve essere migliorata complessivamente anche proprio come gioco difensivo, anche come copertura da parte del centrocampo. E poi Højlund nel primo tempo è stato troppo solo, devo dire la verità.
3: Infatti io sono curioso di vedere, anzi sarei stato curioso di vedere Højlund nel secondo tempo con Lang e Alisson ai suoi lati o comunque intorno a lui, a creare gli spazi e soprattutto a dargli dei suggerimenti. Penso che questa potrebbe essere anche una chiave per la prossima amichevole, ad esempio.
5: Sì, può darsi, insomma, aveva una soluzione alternativa che è a disposizione di Allegri, poi vedremo vedere quali giocatori resteranno e quali andranno via anche, insomma, senza dimenticare Vergara, che è uno che può aiutare molto Højlund.
3: Assolutamente. In vista dell'esordio in campionato il prossimo 22 agosto a Genova contro il Genoa, in difesa al momento si giocano una maglia da titolare Rafa Marin e Marianucci. Qualora non dovesse arrivare per quella data un difensore centrale, spero onestamente il contrario, in questo momento chi è in vantaggio tra i due secondo te per affiancare Rahmani al centro della difesa?
5: Ovviamente non so la condizione dei due, qual è da vicino, visti da vicino, non lo so, però probabilmente Rafa Marin. Marianucci lo vedo ancora troppo incerto, devo dire la verità. Ed è strano perché è arrivato come una grandissima speranza, un giocatore già mezzo fatto, però invece non ha trovato continuità, si è un po' perso.

0: da praticamente quando si è insediato Aurelio De Laurentiis. All'interno di queste operazioni io ci inserisco l'eventuale arrivo anche di Favasuli. Che ne pensi di questo ragazzo che col Catanzaro si è messo in grandissima evidenza l'anno scorso?
1: È sicuramente un ragazzo interessante, insomma, uno è, però è di prospettiva. Io faccio un ragionamento, sì. Mettimi soltanto 15 secondi, certo. Di rubo. Ma il Napoli deve giocare in Coppa dei Campioni anche. Ma il Napoli ha bisogno là dietro di un giocatore importante che faccia coppia con Rachman. Perché l'anno scorso il Napoli ha preso un sacco di gol. Quindi là bisogna ristabilire una coppia importante. Purtroppo se il Napoli aveva puntato su Buongiorno, il quale da un punto di vista fisico insomma ha tradito le attese, però il Napoli ha bisogno di ripartire davanti al portiere con una coppia importante che dia fiducia a tutta la squadra anche. Allora possiamo parlare di ragazzo Catanzaro, possiamo parlare di Rafa Marini, possiamo parlare di Marianucci, ma chi di questi ti dà garanzie per la Coppa dei Campioni?
0: Quindi è un ragionamento il tuo che va esteso anche a Beukham, che tra l'altro sarà intervistato proprio dal nostro Gianluca Miranda nelle prossime ore. Come si inserisce in questo contesto Beukham al netto dell'infortunio che lo sta rallentando un po'?
1: Dobbiamo sperare che si riprenda in fretta dall'infortunio e che dia il meglio di sé come ha fatto quando era a Bologna, perché a Napoli ancora non sappiamo chi sia. Scusami se il giudizio è un po' troppo.
0: No, per carità, no, ma questo è evidente. Naturalmente a questo, oltre alla questione infortuni, va aggiunto anche una situazione tattica che si è venuta a creare nella parte finale della passata stagione, che non lo ha favorito, perché da braccetto a destra era evidente quanto andasse in grandissima difficoltà.
1: Certo, ma quella è stata una stagione di emergenze, di colpevoli emergenze, dico io, e quindi quella va dimenticata. Va costruita una nuova squadra, vanno costruiti dei nuovi equilibri, va costruita anche una nuova geometria, e speriamo che riesca ad inserirsi bene in questo.
0: Chiedo anche a te un parere su Sebastiano Esposito, perché da un po' di tempo a questa parte, complice la querella con il Cagliari, si fa anche il suo nome per l'alternativa Højlund.
1: Beh, è interessante, insomma, viene oltretutto da una famiglia di ottimi calciatori, no? Quindi sicuramente bravo. Sarebbe una mezza scoperta anche per il Napoli, insomma, trovare un ragazzo capace di fare tanti gol. A me non dispiace affatto. Ho visto muoversi molto meglio Lucca, perché è soltanto nelle capacità di Lucca quella di poter restare o meno, anche se credo che il Napoli abbia una decisione l'abbia già presa. Insomma, ieri si è mosso un po' meglio, non basta per salvargli il posto in squadra, però ha ancora delle partite per poter fare qualcosa. Per quanto riguarda Esposito, sarebbe un acquisto interessante. Io però ti dico che il Napoli ha bisogno comunque di giocatori che assicurino un numero di gol elevato, perché l'anno scorso, oltre a prendere troppi gol, ne ha fatti anche pochi, e servono giocatori capaci di farli. Fino adesso onestamente gli esterni non ne hanno fatti pochi, e se non ci fosse stato McTominay a dare una mano a Højlund saremmo stati ancora di più nei guai.
0: Ti faccio una domanda anche su Romelu Lukaku. La sua avventura al Napoli è arrivata ai titoli di coda, anzi probabilmente anche ben oltre. Si parla addirittura di un Lukaku che difficilmente si riunirà al gruppo a Castel di Sangro. Secondo te la soluzione migliore che possa lasciare tutti contenti quale può essere?
1: Tu dici ai titoli di coda, io dico che ci sono accese già anche le luci nel
0: cinema.
1: Sì, il Napoli ha deciso, Lukaku non fa parte del progetto per la prossima stagione, andrà via, dovrà ovviamente trovare una squadra che gli assicuri un ingaggio niente male, e il Napoli dovrà accontentarsi di quello che questo eventuale club darà. Certo, può chiedere anche 15-20, ma se poi gli andranno 10 lo deve prendere e deve scappare, si è deciso. Io Lukaku, che è stato importante nella stagione dello scudetto, lo vedo lontano dal Napoli già da un bel po'.
0: Assolutamente. e sarà così. L'ultima te la faccio sui portieri, perché

0: E questo è un argomento che è stato un po' accantonato dalle dinamiche del calciomercato. Si cerca di trovare una sistemazione per Milinkovic-Savic. Il Napoli giustamente vuole anche cercare di capire che cosa può trarre dalla vendita del cartellino, visto che ha speso un bel po' di soldini per acquistarlo dal Torino. Ma la possibilità addirittura che si resti così, secondo te, ha una percentuale di concretezza, oppure, tenendo conto che Meret sarà il portiere titolare, ci sarà un altro alle sue spalle, non Milinkovic?
1: Sarebbe un rischio farli restare tutti e due, dico la verità. È stato un errore prendere Milinkovic-Savic e praticamente tenere Meret, perché questa strana concorrenza, inutile concorrenza, ha fatto male ad entrambi. Meret per me resta, lo preferisco a Milinkovic-Savic, e Meret ha bisogno di fiducia. Immagino un Milinkovic-Savic alle spalle di Meret, al primo errore che ci può essere del portiere, ricomincerebbero le storie che hanno accompagnato Meret tutta la sua stagione napoletana. No, Meret deve stare tranquillo, ci vuole un portiere affidabile, ma un portiere che non faccia ombra a Meret. Per quanto riguarda Milinkovic-Savic, il Napoli è stato uno dei grandi errori di mercato del Napoli, qui della scorsa stagione. Ha speso un sacco di soldi, ne ha ricavato un ritorno tecnico non adeguato alla cifra che ha speso e ha rovinato anche Meret.
0: Staremo a vedere, grazie mille Ciccio, ti abbraccio forte, alla prossima.
1: Stammi bene.
0: Grazie a Ciccio Marolda. Badia Scile, questo ragazzone, questo difensore del Chelsea, che proprio con il Chelsea non è riuscito ad esprimersi al meglio, vista una lunga serie di infortuni, ma al Monaco aveva davvero fatto molto bene, tant'è vero che era riuscito a far parlare di sé una sfilza di presenze tra le nazionali giovanili francesi. Può rilanciarsi con la maglia del Napoli, lo voglio chiedere a chi conosce molto bene il calcio, in particolare il calcio francese, ed è Malum Pasincatu. Ciao Malum, come stai?
2: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, Badia Scile Napoli può essere una soluzione che possa accontentare entrambi, il Napoli perché troverebbe un difensore fisico pronto ed esperienza, pronto a sostituire Buongiorno, Badia Scile perché magari con un po' di fortuna e un'integrità fisica che non l'ha aiutato nella sua esperienza in Inghilterra potrebbe rilanciarsi a grandi livelli.
2: Abbiamo visto che a Napoli tanti giocatori che a volte non sono arrivati sotto squilli di tromba poi hanno trovato la loro casa. Andy Sai è l'esempio più lampante, è arrivato quasi come uno scarto del Fulham, invece poi si è rivelato quello che si è rivelato negli anni. Benoit Badia Scile ha avuto degli alti e bassi, come giustamente dicevi, quando era a Monaco era considerato uno dei migliori difensori centrali di quel momento e tra i migliori in prospettiva. Poi gli infortuni, sappiamo che a volte il Chelsea in questi ultimi anni non è proprio il miglior club a volte per emergere, essendo che veramente ha tantissimi giocatori. È un'opportunità per entrambi, per il Napoli che va a sostituire Buongiorno col giocatore fisico che ha un buon piede e che sa rilanciare il gioco, che ha fame, che ha voglia di rimettersi in gioco, e lo stesso Badia Scile che comunque veramente ha fatto una telefonata a Ndombele, a Anguissa, a tutti i giocatori che possono dargli delle informazioni su Napoli, e sicuramente non si farebbe sfuggire questa occasione, e penso che qualità, prezzo, ragionamenti è un'opportunità che favorirebbe entrambe le situazioni.
0: Ma quali sono le caratteristiche tecniche di questo difensore, se lo dovessi descrivere?
2: Caratteristiche tecniche, un difensore che sa dare del tuo al pallone perché ha un bel lancio da 40 metri, posizionamento, scuola francese, dunque i difensori centrali che sanno uscire palla al piede, che sanno impostare, bravo anche sulle palle aeree, dotato per il suo figlio, comunque siamo intorno al 1,94 di altezza, e diciamo la scuola francese è una scuola di altissimo livello, e quando i giocatori arrivano con la testa giusta è difficile che facciano male anche in Italia.
0: Frank Zambo Anghissà, da un po' di stagioni a questa parte, soprattutto a cavallo tra il termine di un campionato e l'inizio delle vacanze, fa intendere che magari quella potrebbe essere l'ultima stagione con la maglia del Napoli, e poi puntualmente resta grazie all'allenatore che lo convince a rimanere grazie delle sue capacità e delle sue doti di centrocampista fisico ma anche tecnico. Mi sa che sta avvenendo lo stesso anche con Massimiliano Allegri. Anghissà resta a Napoli, ben saldo al centro del progetto?
2: Io penso di sì, e dico che finché ha benzina, finché c'ha voglia, è giusto godersi questo periodo florido del Napoli, perché sono cose che poi a fine carriera rimarranno nel cuore a vita, perché essere protagonista di prima linea di due scudetti non è mai una cosa di poco conto da quelle parti. Poi quando capirà che la sua testa vuole andare altrove, penso che sarà più per un discorso economico, visto che poi bisogna guardare anche sempre a creare identità e le opportunità che ci possono essere, a quel punto potreste fare poi una scelta economica, andare un domani in Arabia Saudita a fare un lauto contratto, nessuno potrà dire niente, perché comunque a Napoli avrà speso tutte le energie che ha avuto in questi anni. Dunque sono quei rapporti che quando finiscono devono finire nel migliore dei modi, perché finiscono anche i cicli vincenti, di conseguenza basta dirsi le cose in faccia in maniera chiara e trovare il punto d'incontro per tutti.
0: E l'ultima te la faccio proprio riguardo questo discorso, questo ragionamento che stavi facendo per Romelu Lukaku. Domando all'operatore di mercato Malum Pasincatu: alla fine Lukaku dov'è che si sistemerà? Quale sarà la sua prossima sistemazione, la sua prossima squadra?
2: Io l'operatore lo otterrei, perché comunque ha dimostrato anche nel secondo scudetto del Napoli con Conte, che comunque è stato determinante, che se ne dica. Comunque il suo peso si è sentito e ha portato anche lui a essere uno dei protagonisti dello scudetto. Poi anche lui degli infortuni, degli alti e bassi, un mondiale che l'ha riabilitato agli occhi del mondo, dove anche partendo dalla panchina è stato un giocatore decisivo. Qui bisogna capire se si fa un ragionamento solamente tecnico, io lo terrei. Se si fa un ragionamento per quanto riguarda l'alleggerimento del monte ingaggi, allora è un altro discorso. È normale che andrei a cercare una soluzione che mi permetta di non perdere la zero, di avere un conguaglio, risparmio sull'aspetto economico e un conguaglio su un giocatore che mi va in scadenza nel 27. Dunque sono ragionamenti più a 360 gradi, però non mi piace quando sento parlare di un Lukaku finito, queste cose qua, perché non è così. L'ha dimostrato durante i mondiali, ma l'ha dimostrato anche nell'ultima parte col Napoli, quando è tornato a essere disponibile, e comunque può dire ancora la sua.
0: Grazie a Malum Pasincatu per essere stato con noi, un abbraccio.
2: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: Ci fermiamo, pubblicità disco e poi l'ultima parte di Radio Gol da passare insieme.
3: Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione. Il Napoli di Mister Allegri affronta il Celta Vigo sabato 8 agosto alle 21, in uno degli ultimi prestigiosi test dell'estate del centenario. Un'occasione per vedere gli azzurri sempre più pronti all'esordio ufficiale. Segui la partita in diretta a Pay Per View su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
4: Autoscala guida il tuo futuro.
5: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo, e a Caserta in via Appia Antica.
6: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
7: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
8: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: pronti a tornare in diretta ancora meno di 30 minuti da passare insieme. Vi ripeto una notizia che vi abbiamo dato all'inizio della seconda ora della nostra informazione sportiva, che riguarda Jens Kajuste, perché ci sono dei dialoghi in corso tra il Napoli e il Torino per cercare di arrivare ad un accordo per il prestito con diritto di riscatto a 6 milioni di euro del centrocampista, che potrebbe finire appunto in Granata. Le società stanno parlando, chissà che anche questo esubero non venga piazzato da Giovanni Manna. Siamo pronti noi a tornare al telefono perché c'è Gianluca Monti con cui fare due chiacchiere di calcio. Ciao Gianluca, ben trovato.
1: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi.
0: Perché dico fare due chiacchiere di calcio? Perché possiamo analizzare un po' di calcio giocato, seppur estivo, quello che abbiamo visto nell'amichevole di ieri, la prima delle tre amichevoli internazionali che attendono il Napoli a Castel di Sangro. Sono arrivate delle indicazioni positive, così come anche sono arrivate delle situazioni da migliorare assolutamente. Voglio andare con ordine e partire dalla difesa. In assenza di un rinforzo al momento dal calciomercato, ieri Allegri ha provato Marianucci, era assente anche Rafa Marin, si giocano una maglia titolare per la trasferta di Genoa, se non dovesse arrivare qualcosa appunto dal calciomercato.
1: Non dovesse arrivare qualcosa, sarebbe così, ovviamente qualcosa anche in termini secondo me numerici deve arrivare. Poi sono dell'idea che parliamo di tutti i difensori, vale a dire Rafa Marin e Marianucci, oltre a quelli che consideriamo, come dire, non sotto esame, di tutti i difensori che possono tranquillamente disputare un campionato importante come quello che si appresta a fare il Napoli. Altrimenti avremmo scritto tante fesserie in passato, nel senso, quando Marianucci era all'Empoli sulla cresta dell'onda, tutti quanti ne abbiamo lodato l'acquisto da parte del Napoli. Quando è arrivato Rafa Marin abbiamo parlato di un giocatore scuola Real con determinate prospettive, magari nessuno dei due ha mantenuto fede a quelle che erano appunto le aspettative, però ci sono anche le contingenze del momento, ci sono gli allenatori che magari cambiano, ci sono valutazioni strategiche anche da parte della società che vengono fatte in relazione poi anche a quelli che sono stati gli esborsi per questi due calciatori. Io non tendo a escludere che se arrivi anche un nuovo difensore entrambi possano restare in organico, anche perché gli impegni sono tanti e perché, ripeto, tutto sommato parliamo di difensori giovani e bravi. Poi se mi dici è il difensore dei tuoi sogni Rafa Marin, magari ti dico di no. Lo stesso vale per Marianucci, però in un contesto nel quale il Napoli deve avere bisogno almeno di 5 difensori centrali, volendo immaginare una linea 4, sinceramente ci stanno bene entrambi.
0: Dalla difesa passiamo al centrocampo, perché ieri abbiamo visto un Antonio Vergara impiegato in più zone della mediana, bene a ridosso dell'area di rigore avversaria, ma questo non è assolutamente una notizia. Per quanto riguarda invece il ruolo davanti alla difesa, sia nel centrocampo a 3 che nella mediana a 2, sappiamo quanto sia complicato quel ruolo, ma per Vergara c'è ancora tanto da migliorare.
1: Ma vi dico la verità, un conto è farlo, perché Vergara l'ha fatto magari nel suo passato, soprattutto in Serie C. Un conto è farlo ovviamente in un contesto come quello del Napoli, dove poi onestamente in quel ruolo c'è tanta concorrenza, perché ci sarà McTominay, ci sarà Kevin De Bruyne. Io continuo a ritenere che magari, ecco, per la tipologia di struttura che ha Vergara, un giocatore che può dare il massimo in qualsiasi ruolo, nei tre ruoli magari dietro la punta centrale, in un 4-2-3-1, come eventualmente in un 4-3-3 partendo dall'esterno e andandosi ad accentrare, o magari, ripeto, giocando 4-3-2-1 come uno dei due sotto la punta. Forse la mezzala in questo momento è qualcosa che gli va un po' largo, perché sicuramente è una mezzala di qualità e di inserimento, però oggi non è ancora un giocatore box to box, magari potrebbe diventarlo in futuro.
0: Che cosa ti è piaciuto maggiormente dell'amichevole di ieri tra primo e secondo tempo?
1: Mi è piaciuto più il secondo tempo, quello è poco ma sicuro. Mi è piaciuto il risultato, perché secondo me comunque aiuta. Mi è piaciuto il gol di Lucca, perché è un gol da centro avanti che è nelle sue corde, nelle sue caratteristiche. Poi ripeto, facciamo il discorso di Rafa Marin e di Marianucci, buoni giocatori da Napoli o da questo Napoli, giocatori secondo me di contesto, cioè da questo Napoli, se le cose dovessero andare in un certo modo, se il progetto dovesse essere anche quello magari di puntare su calciatori giovani che abbiano una prospettiva un po' più lunga. Se parliamo di pronto uso, magari è ovvio che con Lukaku e con Højlund fai un altro tipo di ragionamento. Se parliamo, ripeto, di prospettiva, secondo me Luca ha modo per potersi esprimere meglio di quanto non abbia fatto nella sua prima mezza stagione con il Napoli. Quindi mi tengo il gol di Luca, mi tengo qualcosa del secondo tempo, ripeto, mi tengo il risultato, perché il risultato anche in amichevole, anche in estate, anche a inizio agosto, per il Napoli ha sempre un valore, perché contribuisce a tenere sereno l'ambiente.
0: Tra le note, sempre con le dovute accortenze per quanto riguarda i giudizi in positivo e negativo delle amichevole estive, dicevo, tra le note non proprio positive c'è la prestazione di Højlund, che ieri dal punto di vista delle conclusioni a rete non è stato né imbeccato nel migliore dei modi, ma probabilmente neanche lui è riuscito a creare le condizioni per arrivare al meglio alla conclusione, cosa che invece è riuscita a Luca proprio in occasione del suo gol.
1: Sì, questo poi è anche il bello del calcio d'agosto, però sui valori credo che tanti dubbi non,
0: certo,
1: possano essercene. Bisognerà molto ragionare invece su come servire Højlund, cioè l'anno scorso Højlund ha fatto davvero una masterclass grazie ad Antonio Conte sul lavoro spalle alla porta, che però non è, come direbbero gli argentini, la sua tazza di mate. La sua tazza di mate è attaccare la profondità, quindi lui si è completato secondo me l'anno scorso, ma ha anche tanto sofferto. Quest'anno dovrebbe riuscire a sprigionare la sua capacità, ripeto, di attaccare la profondità, legata al fatto di essere migliorato appunto in questo aspetto di centravanti, di copertura palla, di dialogo con i compagni di reparto. Quindi io mi aspetto una grande stagione di Højlund, perché da Højlund dipendono gran parte delle fortune del Napoli. Che poi dietro di lui ci sia Luca, ci sia Lukaku, ci sia un attaccante che il Napoli andrà a prendere, ma il centravanti titolare del Napoli è Højlund, ed è basico dirlo, ma dalla stagione del suo attaccante principale dipendono gran parte delle sue fortune.
0: Tanto della fortuna di un attaccante lo fanno gli esterni offensivi, e ieri abbiamo visto agire nella stessa zona di campo più o meno sia Alisson Santos che Noah Lang. Ti è piaciuto il loro modo di dialogare e soprattutto l'interscambiabilità del loro posizionamento? Perché alle volte Lang giocava alle spalle della prima punta, altre volte invece era Alisson Santos. Tante sovrapposizioni, tanti 1-2 tra i due calciatori.
1: Abbiamo gente forte, cioè il Napoli è gente forte. Alisson è un giocatore forte perché l'ha dimostrato, secondo me anche in virtù del fatto che magari in Italia lo conoscessero poco. Lang è un giocatore forte che magari non ha la continuità come sua caratteristica principale, ma uno di quelli che quando si accende ha tanta qualità, e sinceramente secondo me può fare il sottopunta meglio di come lo può fare Alisson, che è un giocatore che ama sentire la linea laterale dietro.
0: Sono d'accordo, sono d'accordo.
1: Le spalle, però parliamo di due giocatori, ripeto, che nel campionato italiano possono fare tante cose importanti, come le può fare Neves, come le può fare Politano, anzi come ne sta facendo da tanti anni Politano. Se parliamo pacchetto esterni del Napoli, onestamente non so quante squadre abbiano in Italia un pacchetto esterni del livello del Napoli, gente che poi può ben figurare anche in Champions, per quello che ovviamente è il ruolo che il Napoli deve andare ad occupare in Champions.
0: Quindi, tenendo conto di questo ragionamento, tu tra i tanti calciatori un po' in bilico in sede di calciomercato, Lang è uno di quelli che magari proveresti a tenere?
1: Ma lo tenevo anche l'anno scorso, quindi dico la verità, lo tengo tutta la vita, anche perché poi da agosto a dicembre gli impegni sono tantissimi, ci sarà modo e tempo poi eventualmente a gennaio per fare certe valutazioni, ma quest'anno vedremo più turnover di quello che abbiamo visto magari con Antonio Conte, e sinceramente Lang uno spazio se lo può assolutamente ritagliare.
0: L'ultima te la faccio sui portieri, che è un'altra questione che non dico che tiene in ansia, ma comunque dà dei pensieri a Giovanni Manna, anche se ultimamente non se ne sta parlando tantissimo. Secondo te alla fine si troverà una soluzione per Milinkovic-Savic, oppure la possibilità che lui possa restare diventa sempre più concreta col passare dei giorni?
1: Non sono trattative facili mai quelle del Napoli, tanto in entrata quanto in uscita. Sicuramente per il Napoli non è mai facile scegliere un giocatore dopo solo un anno, perché magari anche l'ammortamento non è stato in qualche modo neanche del 50, 60, 70%, sì, nonostante il Napoli riesca ad ammortizzare tanto nei primi due anni di contratto, quindi c'è da dire che se vogliono Milinkovic lo debbono pagare bene, perché il Napoli l'ha pagato secondo me decisamente bene. Non ci sarà la fila, ma resto dell'idea che se vuoi dare un'impronta, come mi sembra chiaro che Allegri voglia fare, con un portiere titolare e un'alternativa, non una riserva, io sinceramente andrei su un profilo diverso, perché vorrei far sentire a Meret la sua titolarità. Non credo che Allegri voglia immaginare un percorso condiviso come quello dello scorso anno tra Meret e Milinkovic.
0: Un abbraccio forte e un ringraziamento a Gianluca Monti per essere stato con noi. Ciao Gianlu.
1: Grazie a voi, un abbraccio a Kiss Kiss.
0: Siamo arrivati in chiusura, naturalmente tra pochissimo gli highlights di Radio Gol a cura di Riccardo Catapano. Io prima di salutarvi vi faccio ascoltare le parole, le dichiarazioni pronunciate da Matteo Politano nel post partita di Napoli-Osasuna ai microfoni del nostro Vincenzo Perna. Ringrazio Nello Ioro per aver curato la parte tecnica e vi anticipo che nel corso del pomeriggio sui nostri social e domani nel corso di Radio Gol potrete ascoltare l'intervento che Gianluca Miranda sta realizzando proprio in questi minuti con Sam Beukema. Da parte di Marcello Calvano è veramente tutto, vi auguro una buona giornata.
2: Matteo Politano, direi che questa prima amichevole a Castelvisano è andata molto bene, partiamo però dal tuo gol. Gol sempre bellissimo, Matteo, complimenti.
3: Purtroppo faccio sempre gol difficili, vorrei fare anche quelli un po' più facili, così magari a fine anno metto qualche gol in più.
2: Sicuramente l'importante non è tanto il risultato, però è mettere condizione. Però per la prima volta un avversario bello tosto, anche sotto il profilo dell'intensità e anche della partita vera, mi è parso di capire.
3: Sì, assolutamente sì, è vero che non è importante il risultato, però comunque quando vinci fa sempre piacere, e soprattutto vedi che le cose che stai provando comunque riesci a farle. È vero anche che bisogna mettere dentro tanta benzina, perché siamo all'inizio, anche se mancano pochi giorni al campionato, quindi dobbiamo lavorare sicuramente in questi 10 giorni e farci trovare al meglio.
2: E sicuramente aiuta a vedere una solidità difensiva al di là dell'episodio del rigore, che ci può stare, no, nell'equilibrio di un match. Vi abbiamo visto lavorare davvero come se vi conosceste da tempo e come se il mister stesse lavorando su di voi da tempo.
3: Ma quella deve essere la nostra forza, quella di voler difendere tutti insieme, perché 2 anni fa ci ha portato a vincere uno scudetto questa cosa qui, quindi dobbiamo essere bravi in quello, perché poi quando attacchiamo sappiamo delle nostre qualità e quindi dobbiamo migliorare in quelle tutte e due le fasi.
2: Abbiamo visto anche qualche soluzione particolare nel secondo tempo, Allison vicino a Noah Lang, magari ti vedremo anche protagonista di cose simili nel corso di queste amichevoli?
3: Ma non lo so, quello dipende dal mister, adesso il mister sta sperimentando come è giusto che sia per trovare l'assetto tattico migliore per affrontare il Genoa nella prima di campionato.
2: Grazie Matteo, in bocca al lupo.
3: Grazie a voi, Grevi.
4: Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione. Il Napoli di Mister Allegri affronta il Celta Vigo sabato 8 agosto alle 21 in uno degli ultimi prestigiosi test dell'estate del centenario. Un'occasione per vedere gli azzurri sempre più pronti all'esordio ufficiale. Segui la partita in diretta a Pay Per View su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
5: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
6: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole 365.it. Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Rientriamo in diretta per quello che è il rush finale della puntata odierna di Radio Gol, la nostra informazione sportiva. Tra un poco ovviamente tutti i ringraziamenti di diritto, ma prima di questo riavvolgiamo un attimo il nastro, perché come di consueto ci andiamo a riascoltare quelli che sono i momenti salienti ovviamente della nostra informazione sportiva, che vi ricordo insomma con Radio Gol riparte domani a partire dalle ore 13, ma per il momento vi lasciamo ai nostri highlights.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Faccio fatica ad andare dietro a valutazioni molto tecniche su questi 90 minuti di ieri, anche perché insomma la valutazione tecnica va fatta, ci mancherebbe altro, però mi sembra insomma che trattandosi di un test, trattandosi della prima partita qui a Castel di Sangro, dove il Napoli ha ripreso la preparazione dopo la prima fase di Maro, io credo che questi sono degli allenamenti, dei veri e propri allenamenti durante i quali qualcosa si intravede, ma essere lapidari nei commenti o essere tranchant pensando che questo è il Napoli, beh, sinceramente è un'operazione abbastanza fantasiosa alla quale insomma non è che mi piace partecipare. Il Napoli deve testare lo stato di condizione che sta aumentando, deve testare quelle che sono le linee che ha tracciato Massimiliano Allegri e poi si deve arrivare nel migliore dei modi a questa prima di campionato contro il Genoa del 22 di agosto. Il percorso è tracciato, si alza l'asticella con il prossimo match, perché già il prossimo match col Celta Vigo sarà più importante, e poi si chiude contro la formazione greca dell'Aris di Saloniki.
3: Poi il bel dilemma che sta attanagliando la mente di Max Allegri in questo periodo, perché Max Allegri non vuole ritrovarsi così come si è ritrovato Conte con De Bruyne e McTominay, che quasi possono calpestare la stessa mattonella. Quindi Allegri sta cercando le giuste contromisure per o farli giocare insieme, o data le tre competizioni, perché no, anche alternarli. Però è certo che De Bruyne è molto più felice di rimanere a Napoli dato l'arrivo di Allegri. Ribadiamo, Allegri è un forte motivatore, lavora molto sull'empatia, ha lavorato e sta a lavorare con grandi caratteri e grandi campioni. Non che Conte non lo sapesse fare, ci mancherebbe altro, ma Allegri riesce molto più a gestire queste situazioni. Quindi per questo motivo Kevin De Bruyne in questo momento è felice di ricominciare a Napoli.
4: Ma il pezzo forte è il tiro, nemmeno direi il colpo di testa, sembra strano, ma è così. Il colpo di testa, nonostante i 2,02 metri, non è proprio in assoluto il suo pezzo forte, però che gol lo fa essendo così alto. Però il tiro è la cosa migliore che ha Luca, quando riesce a far caricare il destro, fa partire un tiro secco, molte volte anche preciso, quindi quella è la sua arma. Ora, se sia sufficiente per renderlo un giocatore che può stare in una squadra che deve fare la Champions, io qualche dubbio continuo ad averlo, però ho detto la cosa che abbia fatto gol è comunque positiva, perché se interessa a qualche squadra, Napoli riceve un'offerta, va un po' a limitare i danni per il costo del cartellino clamoroso che l'anno scorso ha pagato, che è impegnato quella cifra, e può andare su un altro centravanti che possa essere più adatto anche al calcio che vuole Allegri. C'è un calcio che bisogna avere tutti che partecipano negli ultimi 30 metri alla manovra con qualità, perché lo dice lui, non lo dico io, Allegri, che lui si affida molto alle soluzioni, all'individualità dei calciatori nella fase di rifinitura e finalizzazione. Tutto sommato è una verità del calcio questa che dice Allegri, è una cosa condivisibile questa che dice Allegri, perché negli ultimi 30 metri gli schemi, l'organizzazione valgono fino a un certo punto, vale la giocata individuale degli attaccanti, dei trequartisti, degli esterni che si inseriscono. Certo è che se ci arrivi più volte è meglio, questo per ottenere quello che Allegri vuole, cioè finalizzazione, rifinitura fatte bene, è corretto che lo debbano fare i calciatori, però se costruzione e sviluppo si fanno meglio, si fanno difendendo meno bassi, si creano più presupposti insomma per poter sfruttare quelle qualità dei giocatori che devono fare gol.
1: Se il discorso di Lukaku ci porta a fare delle riflessioni, perché Lukaku su 12-13 stagioni di carriera forse sono in due, non ha avuto nessun tipo di problematica di gestione, la prima all'Inter con Conte e la prima a Napoli con Conte. Ha sempre avuto problemi di gestione, ogni anno ce n'è una nuova, quindi io credo che comunque molte delle responsabilità vadano a un suo senso di irrequietezza che, nonostante la maturità a livello di età, si ripresenta sempre, perché ci sono modi e modi di gestire le proprie situazioni, non è sempre tutto uno scontro, non è sempre tutto uno contro uno. Il Napoli credo che abbia dato tanto a Lukaku, anche in termini sia non solo di ingaggio ma di fiducia, perché poi il suo acquisto è stato molto importante. Il Napoli non può vendere Lukaku, non può regalare il cartellino di Lukaku, deve almeno realizzare una cifra tra i 10 e i 15 milioni di euro, e questo lo sa il soggetto Federico Pastorello. Lui si sente ancora un attaccante da top league europea, anche perché al mondiale non ha giocato da titolare, però quando è entrato ha determinato, ma è proprio quello il discorso, è proprio quello il discorso. Secondo me non è più un giocatore da 90 minuti a fare cosa c'era prima, sportellate con tutti e trascinare la squadra, è un giocatore che con la sua esperienza può dare una mano in una squadra forte, sì, ma con un ruolo da comparsa, cioè da comprimario, non da comparsa. L'Atlanta è la squadra che sicuramente si avvicina di più anche alle richieste da Napoli, ma in questo momento non c'è tutta l'apertura da parte del giocatore, che vorrebbe prendere tempo, vuole aspettare una chiamata dalla Premier League, dove penso che comunque non arriverà, mi immagino che non arriverà, o se no ci sono delle situazioni in Turchia che sono magari non le più entusiasmanti dal punto di vista del progetto tecnico, ma sicuramente possono essere interessanti dal punto di vista economico.
0: Ed eccoci, ora sì, siamo pronti a quelli che sono i saluti finali. Vi ricordo, tra l'altro, come vi ha preannunciato il nostro Marcello Calvano poco fa, che nel corso del pomeriggio, poi anche sui nostri canali social e sul nostro portale kisskissnapoli.it, pubblicheremo l'intervista esclusiva che realizzeremo e che stiamo realizzando proprio in questi minuti a Castel di Sangro con Sam Bökema, tesserato difensore del Napoli. Quindi monitorate anche i nostri canali social per questa intervista. Detto ciò, grazie mille al nostro Nello Iorio in regia, al nostro Marcello Calvano che ha condotto la puntata di quest'oggi. Tra poco arrivano le news, da Riccardo Catapano è tutto, l'augurio di un buon pomeriggio su Kiss Kiss Napoli.
5: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, genuine,
6: Cennamo, crocchette complete e bilanciate, sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe, la qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti, con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali, nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare!
6: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
0: Buon pomeriggio da parte di Riccardo Catapano. In apertura le ultime sui campi Flegrei. Il giorno dopo la protesta di oltre 1000 cittadini con il blocco del porto di Pozzuoli, il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha incontrato una delegazione di residenti definendo il confronto franco, aperto e libero. In prefettura a Napoli il ministro ha partecipato ad un vertice con sindaci e regione, ribadendo l'impegno del governo dopo il decreto che stanzia altri 100 milioni di euro per la ricostruzione e la messa in sicurezza. Intanto a Pozzuoli cresce il malcontento, i cittadini giudicano insufficienti le risposte dell'esecutivo e annunciano nuove iniziative di protesta. Restano quasi 800 gli sfollati, decine gli edifici inagibili e continua l'emergenza idrica in diverse zone della città. Ancora cronaca, grave incidente ferroviario nella tarda serata di ieri nei pressi della stazione di Pompei. Un giovane è stato investito da un treno diretto da Napoli a Salerno ed è ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove si trova in terapia intensiva con prognosi riservata. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto, sul caso indaga la polizia ferroviaria che ha acquisito le immagini della videosorveglianza e ha ascoltato il macchinista. La circolazione ferroviaria è stata temporaneamente sospesa con disagi anche alla viabilità locale. Cambiamo argomento, prosegue il caldo record in Campania. Secondo Legambiente, le ondate di calore stanno colpendo un territorio già segnato da 10 anni di temperature anomale. L'associazione ha individuato 10 hotspot termici, ovvero le aree più esposte al surriscaldamento. 3 si trovano tra Napoli e provincia. La stazione centrale di Napoli e il mercato ortofrutticolo di Afragola hanno raggiunto una temperatura media al suolo di 48 gradi, mentre la zona residenziale di Sant'Antimo si è fermata a 46. Per Legambiente questi dati evidenziano la crescente vulnerabilità climatica del territorio e la necessità di interventi per contrastare il fenomeno. La chiusura con lo sport, il calcio, seconda vittoria consecutiva in precampionato per il Napoli di Massimiliano Allegri. A Castel di Sangro, nel primo dei 3 test match internazionali, gli azzurri hanno superato gli spagnoli dell'Osasuna per 2-1. A sbloccare il match è stato Matteo Politano nel primo tempo, mentre ad inizio riprese è arrivato il raddoppio di Lorenzo Lucca. Nel finale il rigore trasformato da Budimir decreta il 2-1 conclusivo. Out precauzionalmente Scott McTominay e Rafa Mari, inoltre ai luogadeggenti Neresh, Gilmour e Buongiorno. Da ieri si è unito al gruppo anche Kevin De Bruyne, mentre Lukaku beneficerà di alcuni giorni di permesso di comune accordo con la società, ma resta sul mercato. Bene, per ora è tutto. L'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.
8: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

Che corona grande che hai! Per durare di più, amica mia! Che corona bella che hai! Per stupirti con i suoi decori, amica mia! Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli Real Club Celta de Vigo, 8 agosto, ore 21.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
3: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
6: Amici di Kiss Kiss Napoli, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì caratterizzata ancora dall'anticiclone subtropicale africano, quindi sempre un clima molto caldo e afoso sulle coste con minime che non scendono sotto i 27-28 gradi e punte massime fino a 37-38 gradi sulle aree interne. Tuttavia avremo un po' di variabilità pomeridiana con qualche acquazzone breve temporale di calore sulle aree montuose e collinari delle zone interne nel corso del pomeriggio, situazione simile anche durante il weekend. È tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Autoscala, guida il tuo futuro.
4: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
5: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
6: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
7: Kiss Kiss Napoli.
8: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione. Il Napoli di Mister Allegri affronta il Celta Vigo sabato 8 agosto alle 21, in uno degli ultimi prestigiosi test dell'estate del centenario. Un'occasione per vedere gli azzurri sempre più pronti all'esordio ufficiale. Segui la partita in diretta a Pay Per View su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.